Grazie a te, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo